ma di dopo, se con ori, ma da sola, se con me. Che sono notti a metà quali, so da che